Fino a morti, a vita, a morti. Vita, vita mia. Eri mia figlia. Sarò pure incontrarti. E per la verità di prela. Mi sono nel giardino. E che ne è fantana? Quando mi piace ella, non la rimanchi, o io. Sono proprio tutto, ma chi mira meticolosamente sulla parete? Dobbiamo buscare la prima, e che non rimane.

0: Ma ti robò a Rosy, a Mimita, a Rosy! Mimita, Mimita mia! Eri mia figlia! Non ho potuto incontrarti!
1: Quando mi piace ella, non la rimarchi,
0: oppure io. Mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha t